Mi sa come dovevi che da gosa. Doce sinekile che con anche da allora. We're back and we gonna give you some more of the sweet music vibe right here on Heart.

che sabor di Italia llega na Subway. Bisa benvenuto nada italianos. Subway sede su tre sopsan di mas novo, crafted che toque italiano. Prova e hot shot italiano, pe amante di picante. E ultimate BMT con mas sabor con nunca, llenaco un mix di ham, pepperoni con salami. Off by all out che creamy chicken bacon alfredo. No Subway series italianos novo. Chef crafted greatness in cada mordi. Level up game. Unicamente na Subway.

0: 106.7 FM.
1: E sabor di Italia llega a Subway. Bisa benvenuto nada italianos. Subway sede su tre substance di mas nuovo, crafted che tocchi italiano. Prova e hot shot italiano, pe amante di picante. E ultimate BMT con mas sabor con nunca. Yenaku un mix di ham, pepperoni con salami. Off by all out che creamy chicken bacon alfredo. No Subway series italianos nuovo. Chef crafted great

0: 7FM.
1: It's game on na AMC Unicorn Megastore Isan Nicolas. Bin provecha di deal ng impresyonante. Riba Airpo, TV, laptop, telephone, speaker, stove, washer, dryer, fridges, muebles y más.
2: Aircon at the comenzar for solamente 549 florin.
3: E Smart TV nan for 299 florin solamente.
1: E mi ho party, botanya dos pago gratis y free delivery. Ora mo compra riba crédito.
2: No arda, visita AMC Unicorn AMS na Megastore Isan Nicolas.
4: AMC Unicorn, game
5: E sabor di Italia llega na Subway. Bisa benvenuto na da italianos. Subway serve su tre sops di mas novo, crafted che toque italiano. Prova e hot shot italiano, pe amante di picante. E ultimate BMT cu mas sabor cu nunca. E naku un mix di ham, pepperoni cu salami. Off by all out che creamy chicken bacon alfredo. No Subway series italianos novo. Chef crafted greatness din cada mordi. Level up o game. Unicamente na Subway.
6: Heart Radio. Heart Radio.

0: Three things to do in Aruba, island style. One happy vibe. Visit Alto Vista Chapel. Small, quiet, and full of good island energy. Take a moment to breathe at Alto Vista Chapel. This is Robert, your friendly local island guide.
1: Feel the tropical vibes as we groove to the rhythm of paradise.
2: Heart.
1: Heart Radio Aruba, 106.7 FM.
3: E sabor di Italia llega na Subway. Bisa benvenuto nada italianos. Subway serve su tre sopsan di mas novo, crafted che tocchi italiano. Prova hot shot italiano, pe amante di picante. E ultimate BMT con mas sabor con nunca, llena con un mix di ham, pepperoni con salami. Off by all out che creamy chicken bacon alfredo. No Subway series italianos novo. Chef crafted greatness din cada mordi. Level up game. Unicamente na Subway.

0: It's game on na AMC Unicom Mega Store in San Nicolas. Bimprovecha di deal ng impresyonante. Riba Erko, TV, laptop, telephone, speaker, stove, washer, dryer, fridges, muebles y más.
1: Erko na takuminsan for solamente 549 florin.
2: I Smart TV na for 299 florin solamente.
0: E mi home party, botahanya dos pago gratis y free delivery. Ora mo kumpra riba kredito.
1: No warda, bisita AMC Unicom awe mes na Mega Store in San Nicolas.
3: AMC Unicom, game on!
4: E sabor di Italia llega na Subway. Bisa benvenuto na da italianos. Subway seri su tres sops di mas novo, crafted che toque italiano. Prova e hot shot italiano, pe amante di picante. E ultimate BMT ku mas sabor ku nunca. Llena ku un mix di ham, pepperoni ku salami. Off by all out ke creamy chicken bacon Alfredo. No Subway series italianos novo. Chef crafted greatness din cada mordi. Level up game. Unicamente na Subway.
5: Heart Radio.
6: Heart Radio.
7: She's crazy like.